0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Cresce la barba?
2: Quella sanguigna?

0: volta, uno alla volta, per carità.
1: Figo! Son qua! Figo! Son qua, Figaro qua,